0: Oye tú, siente la Mega 107.7.
1: 1, 2, 3. 1, 2, chanto. 1, 2, 3. 1, 2, chanto. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate,

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.